0: pizza con una casta come siamo paesi, armas para casa di pasciccia, e ti sei
1: venuto a casa.